0: Bello, sai, il mare, bello.
1: A quale mare stai?
0: A quale mare sto? Tua figlia sta con te, la grande, no?
1: Sì, sì.
0: La notte in casa non stai bene così. C'è uno vicino, dai, non è come me. Da me lungo, no, a 1500 chilometri.
2: La bellezza del mare, la lontananza dai familiari che vivono a 1500 chilometri di distanza e poi anche le preoccupazioni finanziarie, le amicizie rimaste in Germania e i problemi da risolvere con chi l'aiuta nella sua enorme casa e tante altre cose ancora. Sono solo alcuni dei tasselli che compongono il quadro sulla vita della nonna del giovane regista italo-tedesco Vincent Graf. Nonna è appunto il titolo del suo documentario, presentato l'anno scorso a Lipsia e che esce prossimamente nei cinema tedeschi. A Cosmo Italiano andiamo a conoscere da vicino Vincent o Vincenzo e scopriamo anche come convive con questi due lati della sua personalità, quello italiano e quello tedesco. E allora in questa puntata speciale del venerdì entriamo come in un film e con il suo film Nonna nel mondo di Vincent Graf. Io sono Luciana Cagliotti e questo è il podcast della ARD in italiano. Vincent Graf è nato a Reutlingen nel Baden-Württemberg, la regione in cui è emigrata sua nonna Rosa negli anni 60. La mamma di Vincent è nata qui in Germania da genitori pugliesi originari di Maruggio in provincia di Taranto e suo padre è tedesco. Vincent ha 30 anni, ha studiato cinema alla Fachhochschule di Dortmund, dove ha lavorato sia in ambito documentario che in quello della finzione, prima di approfondire soprattutto tematiche tratte dalla vita reale alla KHM, la Kunsthochschule für Medien di Colonia. Il suo lavoro cinematografico indaga il complesso rapporto tra migrazione e identità, con un forte interesse per il fenomeno dei cosiddetti Gastarbeiter, i lavoratori ospiti che hanno ricostruito la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nei suoi lavori Vincent vuole mostrare le ricadute sociali e psicologiche a lungo termine del fenomeno dei Gastarbeiter, che hanno segnato anche la storia della sua famiglia. Il suo film documentario Nonna è stato presentato l'anno scorso al DOC, al più importante festival dei documentari in Germania, ed è stato subito accolto con molto calore dal pubblico. Ha avuto anche una candidatura nella sezione concorso tedesco per il miglior documentario. Quest'anno ha aperto il festival Stranger Than Fiction a Colonia e prossimamente sarà nelle sale cinematografiche tedesche. Nonna è la storia di Rosa, che dal 1964 al 1999 ha lavorato duramente in Germania. Qui è stata operaia in fabbrica e poi ha aperto una tavola calda. Rosa si trasferisce dalla Puglia a 20 anni con un bambino nato da poco. In Germania nasce poi anche sua figlia, la mamma di Vincent Graf. Una vita fatta di sacrifici e rinunce anche in ambito affettivo con la famiglia lontana. Dopo 35 anni di Germania, Rosa col marito ritorna a Maruggio, dove negli anni ha realizzato in una casa enorme un grande bed and breakfast con 8 camere, uno dei primi in Puglia. Ma poi il marito si ammala e dopo alcuni anni viene a mancare. Rosa rimane sola, ormai ha 80 anni e non ce la fa più a mandare avanti il B&B. Ed è qui che comincia il documentario. Vincent, o meglio Vincenzo, come lo chiama nonna Rosa, è in visita dalla nonna. Una donna che per certi versi è eccentrica, che trascorre la sua vecchiaia tra sradicamento e solitudine, lontana dai figli in Germania e dai nipoti, in questa casa enorme che sta cercando di vendere. Passa il suo tempo tra una videochiamata e l'altra anche per mantenere vivo il contatto con i parenti e le amiche in Italia e in Germania. Un film pieno di nostalgia e di amore per nonna Rosa, una storia personale con la quale Vincent Graf racconta un capitolo della nostra storia comune. E allora ho chiesto a Vincent, o Vincenzo Graf, come mai abbia scelto proprio sua nonna come soggetto protagonista, se sia stato un progetto nato all'interno della KHM, la Kunsthochschule für Medien, o se sia stata una sua idea personale.
3: È nato molti anni prima, quando ho studiato già il mio primo studio e ho scritto la mia bachelorarbeit sul tema dei Gastarbeiter e la rappresentazione nel film. E tanti anni ho già pensato come posso fare anche io un film su questo tema. E poi quando ho iniziato il mio studio alla KHM c'era la libertà di farlo, un film non così commerciale in questo senso e volevo sempre fare qualcosa sulla prima generazione dei gastarbeiter.
2: E mi hai raccontato che hai passato molte delle tue vacanze con tua nonna a Maruggio in Puglia, tra Taranto, diciamo, e il Salento proprio. Che rapporto avete oggi e come è cambiato con il tempo?
3: Io ero il primo nipote e per questo io lo posso sempre fare ridere. Abbiamo anche delle discussioni, sempre era così, è un high and low, o come si dice, un alto
2: alti
3: e basso.
2: Bassi,
3: esatto.
2: Sì.
3: E dagli anni 99 siamo sempre andati nell'estate, 6 settimane, e poi anche qualcun anno in Natale, giù. E in quelli passati anni lei lavorava di meno, per questo avevamo c'era un po' più tempo di stare insieme.
2: Ed è un rapporto molto affettuoso, quindi.
3: Sì, esatto. Molto vicino anche.
2: Nel film Rosa, tua nonna non è la classica nonna italiana, appunto super affettuosa, sempre pronta ad abbracciare tutti, a cucinare per tutti. È una donna molto forte, testarda, a volte anche un po' ruvida. Quanto è importante per te mostrarla proprio così?
3: Quello era la cosa più importante per dire che quelli cliché che ci sono sono veri in qualche modo, però ci sono anche delle altre persone. La nonna, per il passato e la sua storia, è una persona che, come hai detto, molto forte, c'ha una testa dura, diciamo sempre noi, e lei lo sa anche, la dice anche. Lei è come una forza di natura, perché quando lei vuole qualcosa lo fa.
2: E secondo te Rosa fa davvero la forte, ma è anche una donna che attraverso questa durezza cerca di nascondere anche delle sue fragilità, la sua fragilità?
3: Penso di sì, perché negli anni quando lei è nata, la gioventù non era un tempo facile. Lei era anche come una mamma per tutti i fratelli e sorelle, e per questo ha un carattere molto forte per andare avanti.
2: Sì,
3: se
2: sì.
3: Non avrebbe un carattere come questo, non poteva fare tutto che ha fatto e andare qua per 35 anni con un bambino piccolo
2: in
3: a
2: Germania.
3: 20 anni. Sì.
2: E nel film ci sono momenti molto divertenti, per esempio le discussioni con suo fratello Giovanni, ma ci sono anche dei momenti molto più lenti, silenziosi, in cui si sente soprattutto la sua solitudine. Quando hai capito che questa solitudine di tua nonna sarebbe diventata una parte importante del film?
3: Era quasi 3 mesi prima che sono venuto a filmare il film, perché ho pensato da anni, in verità, come fare un film, come già detto. Era un momento in gennaio di 24 che mi è venuto l'idea o
2: l'impulso.
3: L'impulso di adesso capisco che la nostra storia o la sua storia non è questa non sono quelli 6 settimane. Quando noi siamo là nell'estate dove succede tutto, sono quelli 11 mesi che lei è sola, perché il mio nonno già da tanti anni è morto. Quelli sono i mesi dove succede quasi tutta la sua vita della nonna, e la solitudine è una grande parte della vita, e questo era il mio focus.
2: Il tuo obiettivo anche.
3: Esatto.
2: Ecco, adesso ascoltiamo un breve estratto del film dove Rosa parla appunto un po' della solitudine della casa e della distanza dalla famiglia.
0: Tua figlia sta con te, la grande, no?
4: Sì.
0: La notte in casa non stai bene così. C'è uno vicino, dai, non è come me. Da me vengono a 1500 chilometri.
2: Ecco, dopo aver ascoltato queste parole, quanto è stato difficile per te filmare momenti così personali della vita di tua nonna?
3: Non era facile, perché come si sente in questo estratto, lei parla sempre delle sue pensieri con tutti, in verità, se le conosci o non le conosci. Noi abbiamo anche parlato tantissimo nel passati anni, anche in quel tempo quando l'ho filmata, però per capirlo in verità ho dovuto di andare un po' più dietro la camera a filmarla, come a capire in verità come si sente, e non guardarla dalle occhi del nipote, però più dalle occhi della camera di fuori.
2: Mm-hmm.
3: E quello mi ha fatto vedere come si sente in verità.
2: Tua nonna Rosa ha vissuto per 35 anni in Germania, ha lavorato, ha cresciuto una famiglia e poi è tornata in Puglia. Che cosa volevi raccontare attraverso la sua storia della generazione e degli italiani che sono emigrati in Germania? All'inizio mi hai detto che appunto era anche questo il tuo obiettivo, no? Raccontare anche questo tipo di emigrazione.
3: Esatto, era l'obiettivo di avere una storia personale della famiglia, della prima generazione dei Gastarbeiter, dei lavori ospiti, e però avere anche una storia molto attuale, non parlando del passato sempre, senza interview, solo guardando com'è la vita al momento e guardare quali pezzettini della storia sua escono nel presente. E quello era il mio obiettivo.
2: Il tuo film appunto racconta una storia che è tipica di molti italiani della prima e della seconda generazione che poi tornano nel loro paese e magari non si trovano così bene o non è come pensavano che fosse, e evita anche molti cliché sull'Italia. Non c'è il sud Italia tipico da cartolina, no? Sole, mare, famiglie sorridenti e felici. Perché era importante per te evitare questo cliché, questa immagine dell'Italia?
3: Perché penso che queste immagini sono veramente dentro la mente di quasi tutti, che l'Italia è questo paese perfetto, veramente romantico, però in verità non è così, è molto più difficile o complicato, come sempre con le cliché, no? Sono solo un piccolo pezzettino di quello che è della verità.
2: E infatti anche le spiagge, non fai vedere le spiagge stupende che sono vicino a Maruggio, bellissime, ma fai vedere quel pezzo di litorale dove ci sono molti anche rifiuti e, non so, bottiglie di plastica.
3: E in verità è così, perché l'ho filmato inverno, primavera, e in questi tempi non c'è nessuno là, è veramente vuoto, vuoto, vuoto. Quando vieni in agosto, quando c'è tutta la gente, è pieno e c'ha quel senso romantico, quell'Italia del Titelzeitung.
2: Sì, sì, da copertina.
3: Esatto, però in verità tantissimi mesi non è così.
2: E il film è anche molto lento e silenzioso, tu osservi molto e spieghi poco. Perché hai scelto questo modo di raccontare tua nonna, questa storia?
3: Perché questo, fare un film in questo modo, dà tanto tempo alle persone che lo vedono per pensare e per capire, per
2: riflettere
3: su questo che succede. E forse anche se ci sono dei cose anche vicini della storia che hanno le persone che lo vedono.
2: E come ha reagito nonna Rosa quando ha visto il film? E che cosa ne pensano così in generale, non so, la tua famiglia, tua mamma?
3: Era strano per mia mamma, quello lo posso dire, perché non l'ha mai visto la nonna in quel modo, perché normalmente quando sta la famiglia, no, parlano un sacco, discutono, e adesso a vederla così in solitudine, sola, parlando sempre al telefonino con la sorella o altri, parlando sempre della storia e della solitudine anche, era stata una nuova prospettiva per lei. E per la nonna è stato anche una bella cosa, perché vedendo che le persone gli piace, quando siamo stati al documentario, al festival a Leipzig, dove era la prima premiera.
2: Sì, dove avete fatto la prima, no? Alla
3: esatto,
2: doc
3: lei
2: di
3: è anche
2: Lipsia,
3: venuta
2: sì.
3: per la prima volta in 6 anni in Germania. E stare di fronte nel cinema dopo che abbiamo fatto vedere il film, e lei era molto felice perché la gente l'ha piaciuto moltissimo, e così lei ha avuto un po' della Wertschätzung.
2: Sì, si è sentita presa in considerazione, esatto. Diciamo. Ed è quello che ho notato anch'io, sono venuta a vederla al Filmhaus, perché il tuo film appunto ha aperto il festival del documentario qua a Colonia, Stranger Than Fiction, e l'abbiamo anche vista perché poi vi siete collegati con un iPad e si vedeva che era felice di essere al centro dell'attenzione. Ecco, tu dicevi appunto, nonna è stato accolto molto bene dal pubblico, sia Lipsia appunto anche a Colonia, e tu come hai vissuto questa reazione? Ti ha sorpreso che una storia così personale parla a tante persone, piace a tante persone?
3: Io non ho pensato che un film così piccolo, personale, anche lento, piace a così tante persone adesso a farlo vedere nel cinema, così tanti volte nel festival, era una esperienza grande per me, e adesso averlo ufficialmente nel cinema, io non lo posso capire, perché penso che questa storia c'ha molto da fare con la gente, le temi che sono veramente importante nel nostro presente.
2: E l'Italia è molto presente nei tuoi film, nella tua storia personale anche. Che rapporto hai oggi con l'Italia? Ti senti più italiano, più tedesco, oppure non ti interessa più fare questa distinzione?
3: È molto difficile. Io non posso dire non così o così. Non sono uno di quelli, sono tutti questi due nazioni sono dentro di me. È un rapporto molto complicato. Non penso così complicato come per la nonna o mia mamma, la prima o seconda generazione, però ancora non posso dire che sono solo uno, sono come, diciamo, europeo.
2: Ah, ok, ma ti senti con tutte e due queste culture?
3: Sì.
2: Non diviso tra queste due culture?
3: No, non diviso così tanto, ci sono dei momenti che sono così, però in tutto mi sento molto felice di avere due perspettive sulla vita.
2: E tu ti presenti come Vincent, che è il tuo nome, effettivamente, ma anche come Vincenzo, per tua nonna sei Vincenzo. Sono semplicemente due nomi, oppure senti appunto che rappresentano due parti di te?
3: Rappresentano un po' le due parti. Quando qualcuno mi chiama con il mio nome italiano Vincenzo, mi sento nel questo momento un po' a casa, in Italia. E quando mi chiama qualcuno Vincenzo, mi sento più
2: Vincent.
3: Più a casa qua in Germania. È un po' complicato e non posso dire che uno mi piace più dell'altro.
2: Ecco, parlando del tuo lato italiano, con il cinema italiano che rapporto hai? Hai dei registi di riferimento o preferisci il cinema tedesco o di altri paesi?
3: Non ho un cinema che preferisco soprattutto, dei nazioni, diciamo, è più che ci sono delle storie molto personali o molto diciamo che vanno al cuore o anche alla mente da tutto il mondo, e diciamo che in Italia mi piace molto la perspettiva che Paolo Sorrentino ha sui film, anche Nanni Moretti mi piace moltissimo, e in Germania è un po' mi piacciono quelli film piccoli, questi tipo art house, e nel mondo ci sono un sacco di storie che mi piacciono moltissimo, anche del Sud Corea, è una prospettiva completamente differente della nostra, però sono anche storie che sono i nostri, penso, però sì. Fatto
2: in maniera
3: vedere
2: diversa.
3: In maniera molto diversa.
2: Però storie universali, ecco. Un'ultima domanda, ora stai lavorando al tuo primo film per il grande schermo, vuoi raccontarci magari un po' la storia o vuoi tenerla per te?
3: L'unica cosa che posso dire è che è anche di nuovo un film tedesco-italiano, adesso come già detto fizionale, però il focus cambia adesso dalla prima generazione come nonna è, alla seconda generazione, il rapporto che hanno queste due generazioni tra famiglia e tra conflitti burocratici e anche molto personali di identità.
2: Quindi un cambiamento di prospettiva, o meglio di sguardo, concentrato questa volta sulla seconda generazione, quella dei genitori e non dei nonni, per i quali, specialmente per le nonne, negli ultimi anni c'è una vera e propria passione, in particolare proprio per la nonna italiana, come dimostra tra l'altro il successo del film Nonnas su Netflix e come testimoniano le varie nonne nei programmi di cucina e non solo, in TV e sui social. Comunque, ritornando al film di Vincent Graf, dopo averlo sentito parlare, sicuramente vi è venuta voglia di vederlo e ne avete l'occasione. Nonna, infatti, prossimamente nei cinema tedeschi. Giovedì 17 settembre è al Filmhaus di Colonia in presenza di Vincent Graf. Contemporaneamente esce anche a Berlino al cinema Krokodil. E seguiranno altre date a Düsseldorf, Kassel, Hannover e Brema. Cosmo Italiano termina qui. Se questa intervista speciale del venerdì vi è piaciuta, ascoltate anche le altre, come quella sul food influencer Gian Licco, in arte Gianos Kitchen, per gli appassionati di cucina. Quella ad Augusto Velio Palumbo, primo fagotto dell'Orchestra Sinfonica del VDR, oppure quella a Claudia Casu, insegnante in una scuola professionale di Colonia. E vi ricordo che ci potete ascoltare anche in radio dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Cosmo. Io sono Luciana Cagliotti e vi aspetto qui. Alla prossima puntata.
4: Cosmo Italiano. il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Turismo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.